Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. Cocco di mamma.